0: matta io. Ma sono matta
1: sono
0: io.
1: Sono le 2:01.
0: Ma sono matta.
2: La notte porta via il dolore. Mi accompagna questa musica. Mi muovo col tuo odore. Bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui.

folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

chin.

Ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli han centrati prima di farli cadere.

niente di che. Allora dimmi perché stavi proprio con me. Se l'amore è vile, dovevo fuggire. Sparo ancora a persi a colpi di fucile. Sono rose in fiamme, strette sulle spine. Scrivo con il sangue la parola fine.

E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: vero.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: It's a top selector.

Giardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti.

Ama.

dimenticare. Nuda coi tacchi e la suola rossa, sei così una bomba che la natura si è accorta. La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026, tutti gli altri fatti

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

urlato in me. Li ho trovati a dir vero il tuo te, individui davvero simpatici, ed ognuno parlava da solo dentro di me.

Your lips speak the truth.

Your eyes shine like black coals.

Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: buona domenica.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Solo i più belli.

0: Bentrovate, bentrovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

Porta la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Con solo i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È Finita la Pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone Triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, È Finita la Pace.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: belli.
1: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.
2: Ci basta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Karamè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Sono le 11:06.
2: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: Rai.
1: 25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: That don't grow up, 24 forever till we self-destruct. Lifestyles of the broken, dangerous. Maybe they'll name a hurricane after us.
1: Ci siamo illusi di girare il tempo, ma siamo stati un giro d'orologio. E se ti penso un po' ci sto, male o non ci sto. Se mette pioggia aprirò l'ombrello.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sei già un rifugio perfetto. È certo che ci credo negli avvenimenti, cercare indietro per poi ritrovarlo avanti. Quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore, ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome. È certo che so bene quanto dentro pesa, tu vedi l'abbandono come la tua casa, ed io vorrei bussarti

ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

il desiderio di te. Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

Chi dice basta, c'è chi non aspetta, c'è chi invece di partire resta. Chi non dorme di notte, chi si sveglia alle sette, chi esce solo per le sigarette. C'è chi dice bene, c'è chi dice male, c'è chi invece di parlare tace. C'è chi ancora confonde le figure e le ombre, la prigione con la libertà.

0: Che cosa fai stasera? Domani è primavera.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno.

sì, sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

ancora mattina. L'alba non scusa ridicola nel cuore ancora una spina. Non sono libera ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi sento così.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
4: In partenza per New York, il volo per Ultranate.
2: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, uscita!
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: 3 canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kungs e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

se siete d'accordo iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Fair It Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fair It Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: è Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: Never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican.

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam. Beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana. Ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, me sei Gualala numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa e con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive Dance Chart.

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati? Jane e Boys e Dave Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

0: Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.
1: Incomincia

Sì. Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa, con Kunz e Clap Your Hands. Disco.

0: Fate largo, arriva il Balls in the Box di Umbertone Balzanelli. Eccolo, un brano che unisce beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte e la scrittura di Jovanotti. DNA alla version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, Tribal Edit, Balza in the Box.
1: Un vento vagabondo.

botta, niente start, sempre operativi con la Exclusive Dance Chart Number 7. Il trio musicale norvegese The Bauza è un fenomeno virale e la super hit mondiale Magnetic la suoneranno dal vivo in Italia il 1° novembre al Circolo Magnolia di Milano. Ho aggiornato l'agenda, la musica è davvero stupenda. Exclusive Dance Chart Number 7.

E chi c'è tra le prime sei? Ecco un pezzo dedicato a chi ama e chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Con Samurai J è davvero un'estate da campioni. Flamenco Paranoia, number 6.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Le hit più forti, i remix più smart, l'estate, Exclusive Dance Chart, due in sequenza. La number 5 è magica, si intitola I Moving to the Sun, protagonisti Ugel, Imar Angel e l'American Single Song, Ultra Nate. E in quarta occhio un'altra ottima produzione di David Guetta e Bibi Rexha. Balla, anche se il cuore spezzato, Sad Girl ti mette di buon umore e apre le porte al prossimo.

Parte il ritmo che conquista, dove la musica più forte è la protagonista, come la nostra numero 2. Non riusciamo a mollarla, Talk to You degli Another e dei 54 Ultra. Altitudine numero 2.

Bombazza di una seconda parte con The Bowser, Ugel, Ultra Nate, David Guetta, Bibi Rexha, Another 54 Ultra. Siamo pronti! Decretiamo ufficialmente la numero 1. Number

Mio Cori Aficionados, la numero uno è un inno empowerment, un pezzo che celebra autodeterminazione e consapevolezza, quello di superare proprio ogni limite. In effetti supera tutti e sfreccia in vetta. Sorry papi.

0: E non finirò mai di ringraziarvi per la fedeltà che ci offrite alla Exclusive Dance Chart ogni settimana. Grazie davvero da Max Martinelli, il vostro My Jockey. Grazie anche a loro, a Nix & Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Tante nuove hit estate 2026 sono pronte per essere consumate nel prossimo grande episodio. Saluti e alla prossima, vi voglio bene. Exclusive Dance Chart, più belli.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

vergognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada, che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: vergognarti, se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: italiana, posizione numero 10.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

che gli pare, seguendo i punti esatti delle coordinate, sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare, e a far contenti tutti si diventa pazzi, le cose ne

0: piacere vederti, oh. Tu come stai? Lo facciamo passare degli anni ora, che uno va in giro, l'altro lavora. La scritta che schizzi sul muro di scuola è quasi sparita, ma dentro di me non si è mai cancellata. Viva la vita! Mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, e l'altra metà, da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Posizione numero 5, la classifica italiana.

tanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Solo i più belli.

nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso, che c'è un disegno superiore che non ti

E dimmi che questo amore non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio. E dimmi che questa non era la fine del mondo e che la fine vorrà

nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Sono la stella del bar, modo di fare amiccante, zingarello per strada, la fortuna nei palmi, perché sono capace a dedicare le stelle a farti sentire bella come le fotomodelle. Randagio come Romeo, papà mi ha promesso un bell'aereo, è che sto lavoro gli ruba il tempo e io ho imparato a usare lo stereo. A me

0: Buona domenica!
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio i Senza Radio, tu lo sai.
3: A parlar di.
2: L'altro giorno sentivo in un random radiofonico, perché noi facciamo radio, ma ascoltiamo anche tanta musica in radio. È partito sto brano. Siamo in onda, non lo sapevo. Invece era nuda e cruda questa canzone che ha un titolo, ma non ve lo diciamo. Una volta uno mi scrisse: mi dai il titolo? No, non te lo do.
4: Perché non lo sai?
2: Perché è un'esclusiva Shadows Light. Inverosimile, perché non è vero. Attenzione, reduci dalla scorsa puntata delle bugie.
4: Attenzione,
2: oggi parliamo di verità.
4: Sì, oggi siamo veri, oggi siamo nudi e crudi. Siamo noi.
2: Siamo
4: senza
2: nudi,
4: radio.
2: Facciamo un po' schifo.
4: Lui è Andrea Lombardo.
2: Mentre lui, anche se non è nudo, perché anche questa non è una bugia, è Angelo Franzone.
4: Di te si potrebbe dire che hai la testa nuda.
2: Mi vergogno.
4: Perché, sì, perché è senza capelli uno, ha la testa nuda.
2: Ma non parliamo delle nostre nudità, ma parliamo di una certa voglia di svestirsi che c'è in estate.
4: A mare.
2: E che ci porti.
4: Sai che mi viene in mente da cantare? Tutti a mare.
3: A mostrare le chiappe chiare.
2: Ok, va bene.
4: Quelli sì che erano bei tempi.
2: Quando
4: si potevano mostrare le chiappe al vento, perché ora?
2: Allora, oggi si mostrano questi costumi.
4: Altro che chiappe.
2: Specie le donne,
4: le chiappette.
2: Perché il tanga da
4: Perché tu vai subito sempre lì a pensare, visto che
2: allora,
4: questo si chiama patriarcato.
2: Siamo negli anni
4: perché
2: in cui
4: tu vai a guardare proprio lì e non lasci libere le persone di potersi esprimere come vogliono.
2: La domanda è invece paradossale. Perché non dovrei guardare proprio lì?
4: Perché poi vai lì e fai il patriarca.
2: E perché l'uomo non mette il tanga al mare?
4: E l'uomo lo mette, io l'ho visto. Sì,
2: tutti i gusti sono gusti.
4: Ci sono.
2: De gustibus non è sputazzellum. Comunque
4: allora,
2: parleremo dei tipi.
4: Cosa cavolo dici? Allora, facciamo
2: dei tipi da spiaggia.
4: Finalmente abbiamo lanciato l'argomento del giorno.
2: Tipi, voi che tipi siete? In spiaggia, vi arrovellate? Siete di quelli spavaldi? Siete di quelli.
4: Siete dei tipi o siete degli archetipi?

0: Siete di quelli o di questi? Ne parleremo a ben onde dopo la nostra sigla.
1: Non abbiamo detto niente.
2: Vai, sì.
3: Io sono Andrea Lombardo.
4: Io Angelo.

0: Nella nostra sigla ci sono ancora gli opinionisti che comunque vi porto i loro saluti.
1: Sì, è vero,
0: e torneranno. Ora dire quando non lo so.
1: Però torneranno.
0: Li stiamo marcando. Perché anche loro fanno parte della famiglia,
1: li marchiamo stretti.
0: Specie uno fa parte della mia famiglia.
1: È vero, c'è lo svelto.
0: Salutiamo Enzo lo svelto e la Suon che torneranno a farsi sentire. Ma attenzione.
1: Oh, oggi parliamo di quei profili psicologici.
0: E che psica?
1: Perché noi poi cambiamo, come dire, noi diventiamo diversi quando arriviamo in spiaggia, sì. No? Quando siamo in ferie cambiamo.
0: Esatto.
1: E cambiano anche le nostre abitudini, la nostra personalità sotto l'ombrellone. Per esempio, quando decidiamo di andare a mare, no?
0: Vai.
1: C'è quello che si chiama l'invasore spaziale, che non è l'extraterrestre che vuole... No, assolutamente no. È una persona assolutamente normale che si alza alle 4 del mattino per andare a conquistare, a difendere gelosamente il perimetro della spiaggia che si è conquista, perché deve arrivare il primo,
0: esatto,
1: il primo di tutti.
0: La postazione migliore su chilometri di spiaggia.
1: Oh, e cosa fa? Cosa fa questo qui?
0: Sì, ci sono quelli lì che sono forse anche maniacali nella loro vita privata, non lo so, potremmo definirli i geometri da lettino. Non me ne voglia la categoria dell'ordine dei geometri,
1: sì.
0: Ma attenti, perché arrivano all'alba, prendono quella che per loro è la posizione migliore e se la piazzano lì con la metro e la rullina.
1: E guai a invadere, guai, se c'è il bambino che magari comincia, tu stai sconfinando.
0: Sia a livello fisico c'è l'invasione, non vuole l'invasione dello spazio che si è creato all'alba, ma neanche uditivo.
1: Sì,
0: stai lì con una classe, con una cassa Bluetooth che ascolti lo Shadow Slide, ad esempio.
1: Ecco.
0: No, la devi mettere più piano.
1: Perché dai fastidio.
0: Stai ascoltando l'angolo Tunes Tunes, ad esempio, che sta per partire, che si fa?
1: Alzi il volume, esatto. Alzi il volume.

0: E quindi siamo ritornati in studio dopo l'angolo Tunz Tunz. Avete sicuramente sculettato, twerkato, fate voi.
1: Oh, se siete in spiaggia e state ascoltando lo Shadows Die dalla vostra cassa Bluetooth, avete
0: Sì.
1: alzato il volume, avete dato fastidio al geometra lì da spiaggia che si è delimitato il perimetro in maniera
0: Il ragionier
1: assolutamente
0: Fellini.
1: perfetta e
0: Esatto.
1: avete sculettato,
0: Sì.
1: perché comunque col momento Tunz Tunz si balla, diciamo la verità.
0: Oh, ok.
1: Oh, però avete anche, come dire, aiutato gli altri, i vostri vicini di lettino, i vostri vicini di
0: Sì.
1: ombrellone, a divertirsi a ballare insieme a voi.
0: Esatto. Poi tra altri tipi di spiaggia che vediamo ci sono i familiari, cioè quelli che hanno la famiglia con i bambini piccoli.
1: Ora io vorrei
0: Ce ne sono
1: capire.
0: di tanti tipi.
1: Io vorrei capire perché quando si va in spiaggia, no? Ora si parla sempre di famiglie che sono piccole ormai, ma quando si arriva in spiaggia e ci sono delle famiglie che assolutamente tu non capisci, sembrano dei clan. È perché c'è il
0: La gang.
1: padre, la madre, la zia, lo zio,
0: Mal
1: il
0: male si
1: nonno,
0: sta
1: il
0: bene.
1: bisnonno, la nonna, e che praticamente, come dire, fanno un accampamento.
0: Esatto. Con l'aggravante del bambino piccolo che, secondo la logica del genitore, non me ne vogliate a male, vuol dire che ha bisogno di almeno 4 tipi di secchielli, 7 tipi di palette,
1: Oh.
0: 20 tipi di salvagente, quello a papera, quello a chiocciola, quello a lucertola.
1: Ora poi vogliamo anche, come dire, parlare del discorso dei bambini
0: E i
1: piccoli
0: papà devono gonfiare i gonfiabili.
1: che in spiaggia non si sa perché non trovi mai, il referente adulto di quel bambino piccolo, no?
0: Sì, no,
1: Non
0: sì,
1: si capisce. Tu vedi
0: la
1: girare
0: paternità, scusi, di chi è la paternità di
1: perché
0: questo?
1: poi il bambino povero non ne ha colpe,
0: No,
1: no?
0: la
1: Lui
0: colpa è
1: magari
0: sempre dei
1: gioca,
0: genitori.
1: giocherella, però magari nel suo giocherellare con la sabbia, magari
0: Esatto.
1: ti arriva in faccia un
0: Mamma mia.
1: secchiello di sabbia, non puoi prendertela col
0: E lì
1: bambino.
0: vai a compilare il CID.
1: Eh
0: Sì,
1: beh, ragazzi.

0: maledetto me.
1: E siamo tornati ancora a Shadows Light, ancora niente di serio che avanza nella radiofonia italiana, con Angelo Franzoni e Andrea Lombardo in studio, nello specifico dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, che ringraziamo sempre.
2: Siamo qui, siamo noi, siamo i Senza Radio.
1: Esatto, andiamo a parlare di tipi da spiaggia, perché poi ne vedi di tutti i tipi, di tutti i colori, e sul fatto dell'esposizione solare trovi già quello, il mega abbronzato, che proprio ha cambiato etnia, talmente abbronzato,
2: e trovi quello che invece riflette il sole, sì, perché è talmente bianco che i raggi solari si riflettono, è come uno specchio.
1: Esatto. E quindi ci troviamo a vedere queste situazioni. C'è anche poi la nostra attitudine che ci diversifica dagli altri, del vivere la crema solare. Che poi di creme solare ce n'è di tanti tipi.
2: Sai che c'è gente che arriva già pronta in spiaggia, cioè nel senso arriva già abbronzata, perché durante tutto l'inverno cosa ha fatto? Si sono fatte le lampade.
1: Ecco, furbetti.
2: E quindi arrivano in spiaggia che sono già belli e che abbronzati, sono belli scuretti,
1: e fanno i fighi.
2: E fanno tutti io ho già preso il sole, io è così.
1: Poi ci sono quelli che rifiutano la protezione solare. Permettetemi, non vi offendete, c'è anche un cicino di ignoranza in tutto questo.
2: Perché
1: fa male il sole.
2: Assolutamente la protezione va messa, perché fa sicuramente ci aiuta.
1: Ma
2: la
1: sono quelli
2: pelle.
1: Che fanno i fighi, io non ne ho bisogno. Io sono spavaldo a fine giornata, colpo di sole.
2: Ed è lì, schiena bruciata. Ed è lì, bisogna stare attenti. Poi ci sono altri tipi, no? Ci sono quelli che vogliono l'isolamento. Allora non andate in spiagge libere se volete stare soli e tranquilli, perché si sa, la spiaggia è di tutti. Non potete vivere la spiaggia cercando il silenzio, il do not disturb, voglio stare isolato, io solo qui, silenzio. Non puoi dire ad un'intera spiaggia.
1: Esatto, quindi
2: ti dovrai
1: trovare. Sì.
2: È arrivato un messaggio. vuoi leggere il messaggio che è arrivato?
1: Io vi ascolto mentre sto spalmando la crema solare al cocco. Allora, questa frase senza firma, non capiamo neanche il sesso di questa frase, potrebbe essere ammiccante. Io mi sto spalmando tutto il cocco. Dipende chi lo dice. Potrebbe essere raccapricciante. Attenzione,
2: dunque,
1: parleremo
2: ancora di questi tipi da spiaggia che sono, come dire, particolari. Molto ce ne sono alcuni che veramente sono particolari, ma intanto
3: brevissima pausa per noi.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: Eccoci rientrati in studio, amici, con lo Shadow Slide, il programma che non vi abbandona mai, neanche se siete sotto l'ombrellone, a spalmarvi la crema al cocco.
1: Ecco.
0: E poi ci sono tutte delle creme solari, ci sono tutte le essenze. Ci sono quelle più unte, quelle meno unte,
1: sì, è vero.
0: Quelle trasparenti, quelle colorate.
1: È vero. C'è tutta una gamma che insomma ti dà la possibilità di scegliere come abbronzarti.
0: Attenzione
1: meglio.
0: Che se siete di quelli che portate cibari al mare con il frigo box, magari mettete il tubo della maionese vicino al tubo della crema,
1: è sbagliato.
0: E vi mangiate il cocco della crema solare e vi spalmate la maionese. Obbrobriosa questa scena. Dicevamo quindi i tipi umani, sempre con i senza radio, a riderne, perché poi alla fine è questo lo scopo, diciamo, solare, permettetemi in estate questa diciamo utilizzo di questa parola. Attenzione, perché poi tra i tanti tipi,
1: sì,
0: mi viene in mente anche il modo di approcciarsi all'ingresso in acqua. Ci sono quelli virgulti: io non sento freddo.
1: C'è l'atleta. Quello che praticamente arriva e ti deve far vedere il suo fisico scolpito.
0: E si tuffa e fa finta che non sente l'impatto.
1: E ti fa vedere il lavoro di un intero anno in palestra. E allora arriva lì, bello tutto. A parte che non riesce a stare fermo, sai, l'atleta, l'iperattivo, no? Perché arriva in spiaggia già carico di tutte le attrezzature per fare tutti i tipi di sport.
0: Li fa anche a spiaggia.
1: Poi fa gioca con i racchettoni col suo movimento plastico che insomma poi balla, arriva sulla battigia, entra in acqua senza nessun timore. Sai che io per esempio prima bagnare tutto il mio corpo ci sto dal
0: 20 minuti
1: 20-30 minuti, esatto. Invece lui arriva con passo sicuro e fa il tuffo perfetto.
0: Esatto.
1: E poi si aspetta anche l'applauso di tutta la gente che è lì attorno, no?
0: Sì, perché con lo sguardo cerca approvazione.
1: Sì.
0: Ah, attenzione. Poi ci sono quelli, tu ti sei messo in questa categoria, a volte lo sono anch'io, di quelli che entrano prima la luce, fai!
1: È così.
0: Poi arriva la caviglia dopo mezz'ora.
1: Si fa proprio gradatamente.
0: Il tempo che sei tutto bagnato è arrivato settembre.
1: Che poi cosa fa? Dopo che io arrivo praticamente con l'acqua alle ginocchia, comincio con le mani, a bagnarmi le mani e con le mani bagnate.
0: Ma il trauma più grande è la zona puberale. Smentitemi, amici, smentitemi.
1: C'è il ritiro. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. We'll see if it's that. Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day.
2: Yeah, Todd, this is Liquid. Ring a ding a ding. And want those three Brand Van tickets, man. What do you think? Todd, you there?
3: Todd,
4: yeah, Mighty Sushi, man.

0: Sands.
1: Ed eccoci ancora quindi con lo Shadows Light in tema estivo oggi.
0: Sì, oggi si parla di mare, oggi si parla di spiaggia, oggi si parla di tipi da spiaggia.
1: Esatto, abbiamo un po' analizzato quelle cose che forse pregne di realtà ci fanno anche ridere.
0: Sai che quando dicono, c'è un modo di dire, no? Per dire tu sei un tipo da spiaggia.
1: È vero. Cioè sei tutto lì frollocchino frolloccone.
0: Capisci, diciamo. Sì. Ora vogliamo parlare del momento pranzo in spiaggia.
1: Il pranzo in spiaggia. Allora, esistono e si vede. E lì poi... dice, io se non mangio al ristorante non mangio.
0: Eccola. E quindi
1: gli animali
0: spiaggia...
1: da ristorante.
0: Sì, sono proprio. Vai in spiaggia solo con la tua stuietta perché tanto poi te ne vai al Lido, vai a pranzare.
1: Esatto.
0: Esiste chi invece
1: dice no, io non vado al ristorante.
0: Io al ristorante non ci vado perché già è da una settimana che sto preparando le pietanze.
1: Io mi porto il ristorante.
0: E quindi praticamente carichi di borse, borsoni, frigo bar, tavolini, sedie.
1: I famosi
0: dessert.
1: Tavolini, quelli dove c'è in un riquadro la dama e in un riquadro il tris. Che poi non ci gioca mai nessuno, però sono lì.
0: E sono lì. E cosa che non deve. Ma sai che io quando ero piccolino queste cose si vedono. Oggi forse un po' di meno, però
1: questi tavoli
0: signori
1: erano...
0: l'anguria.
1: Oh.
0: Vogliamo parlare dell'anguria che rigorosamente va buttata a mollo e tenuta con la corda. C'era il nonno che legava, sapeva legare l'anguria con la corda.
1: Esatto.
0: E la buttava a mollo all'acqua perché stava in fresco.
1: Si teneva fresco. ancora si vede.
0: Sì.
1: Poi c'è il fattore sabbia. Sì. Sul cibo il fattore sabbia. In
0: quello lì è.
1: Quando tu mangi in spiaggia.
0: Ogni tanto senti.
1: Senti quel granulino.
0: Ma cosa sarà
1: che dici? Ma che spezie hai usato, cara? E magari è il bambino che gioca con la sabbia e sta sollevando e la sabbia ricade. Che poi la sabbia diventa fastidiosa, dipende dove si va a incuneare.
0: È la sabbia,
1: tornando
0: ragazzi.
1: A parlare di zona puberale, la sabbia dà fastidio.
0: E diventa carta vetrata.
1: Mamma mia, vabbè.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Vabbè.
1: Ancora in studio, ancora senza radio, ancora a parlare di stranezze da spiaggia, che poi ci sarebbe da fare anche una parentesi sulle stranezze da piscina. Sai, perché l'atteggiamento in piscina è un po' diverso da quello da spiaggia. Tu stai lì, quello che solitamente va in piscina, poi magari sono dei falsi miti, è colui che ama fare le vasche. Cioè, io sono un nuotatore, io devo far vedere
2: io
1: quante
2: faccio,
1: vasche.
2: Io faccio 50 vasche.
1: Va bene. Vabbè. E altre, diciamo, anche situazioni che tutti viviamo, è quella della sabbia rovente sotto i piedi.
2: La sabbia sotto i piedi, ragazzi,
1: è una tragedia.
2: Ci
1: sono quelli che fanno finta che non si scoccano.
2: Ad una certa, perché poi all'inizio magari di mattina presto ancora no, ma poi quando arrivano le 12 l'una ed esci fuori dal perimetro dell'ombra, attenzione.
1: Lì i secchieri dei bambini sono utili. Ti puoi fare un percorso semi bagnato.
2: Esatto, lanci l'acqua davanti a te e poi metti il piede nella sabbia bagnata.
1: Il problema, se già è calda, dall'ombrellone al mare a prendere l'acqua e tornare indietro, ti bruci lo stesso.
2: Un altro problema può essere quello del vento.
1: Il vento.
2: Il vento, ora, se tu sei nella spiaggia di sabbia fine,
1: sì,
2: il vento, quando è molto potente,
1: esatto,
2: ti alza i granellini di sabbia e te li schianta, sì, addosso.
1: Le famose folate di vento,
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Bam bam, bambina.
1: Ancora estate, ancora voglia di musica e sole, permettetemelo, con i Senza Radio in questo caso, che insomma siamo qui in estate, non siamo sotto l'ombrellone, perché fare la puntata sotto l'ombrellone potrebbe creare fastidio al vicino d'ombrellone. E quindi abbiamo deciso, rimaniamo al chiuso nei nostri studi, in questo caso nella sede del Borgo San
2: Giovanni. Ora io vorrei capire in spiaggia dove inizia la vostra libertà e dove finisce.
1: Esatto, perché la nostra libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro. C'era una frase fatta.
2: E qui torniamo al geometra, al famoso geometra. Che delimita il perimetro, no?
1: Esatto.
2: Perché c'è uno spazio, un minimo di spazio personale, perché poi tu vedi quelle spiagge affollatissime dove non puoi stendere neanche la tua stuoietta o non puoi aprire la tua seggiolina che già hai attaccato,
1: esatto,
2: in maniera, come dire, anche un po' così, perché poi in spiaggia si suda.
1: È vero,
2: ti arrivano anche diverse tipologie di odori. bisogna, ragazzi, anche avere, come dire, un minimo di
1: savoir-faire.
2: Di savoir-faire, ecco, un minimo di coscienza. Ecco, mi veniva il termine coscienza.
1: Perché
2: bisogna.
1: È la coscienza sport.
2: Non è che se tu vedi 50 centimetri di spazio vai a incuneare.
1: Esatto, bisogna avere rispetto per se stesso e per gli altri.
2: C'è uno spazio chiamato spazio personale, no? E allora ci vuole un minimo di
1: sull'invasione
2: distanza.
1: Dello spazio personale c'è il gioco con la palla in spiaggia. Dal beach volley al beach soccer, ai semplici facciamo due palleggi, anche al racchettone, sai, che ha la pallina piccola. Se la pallina si invola e va a cadere sulla persona che sta leggendo un libro in spiaggia, sono tanti quelli che leggono.
2: Sì.
1: E succede che con la sola occhiata ti stendono.
2: Bisogna stare attenti. Sai, poi ci sono quelli che per guadagnare spazio cosa fa? Si portano i gonfiabili, quelli enormi,
1: mamma mia.
2: Che per gonfiarli ci vuole un intero compressore.
1: Non bastano più due polmoni.
2: E che quindi 50 metri quadrati tu li occupi solo col tuo gonfiabile per il bimbo.
1: E vuoi che il bimbo non
2: il gonfiabile, no? Però poi te lo metti in acqua tu e ci vai a giocare tu. Però in teoria la scusa è che ho comprato il nuovo gonfiabile per il bimbo di 72 metri quadrati.

0: Rientriamo in studio con la grande musica, lo avete anche ascoltato, e questo ovviamente è lo Shadow Slide, il programma che non vi abbandona mai neanche d'estate, a parlare di tipi da spiaggia.
1: Condotto da due tipi da spiaggia.
0: Sì, per la vita noi lo siamo. Allora, attenzione, perché poi ci sono le situazioni da spiaggia.
1: Le situazioni, perché c'è uno, sì, un tipo particolare, lo potremmo chiamare il socializzatore, no?
0: Ah.
1: Cioè che è quello che va in spiaggia per incontrare persone. Allora sta lì, si fa le passeggiate e comincia ad attraccare un po' con tutti, e comincia a parlare, a disturbare più che altro, perché poi la gente può stare tranquilla, e allora parla con tutti, coinvolge tutti, comincia dal più al meno. Ah, oggi il mare è veramente molto bello perché insomma non ci sono le onde alte, e va a fare in giro questi capannelli e si passa tutta la giornata.
0: Poi se trova, diciamo, la persona adatta, siamo lì giù a discutere, si fa anche amicizia, per carità, però a volte si invade anche quel concetto: io vado al mare per rilassarmi, godermi il panorama. Tac, c'è questa componente. Sono tante anche le situazioni di disturbo, se vogliamo, a volte di disturbo, a volte possono anche fare piacere. L'ambulante da spiaggia,
1: te
0: lo trovi a qualsiasi orario.
1: Ma sai che allora io quando vedo questi ambulanti che comunque, sai, sono carichi, no? Cioè, perché portano, non so come fanno a portarsi un intero magazzino di roba sulle proprie braccia, sulle proprie spalle, e mi chiedo, dico, ma come, cioè, non sentono caldo, non...
0: È il lavoro,
1: anche questo è... poi vengono anche trattati male,
0: poverini. Cioè, poverini, però sono pittoreschi.
1: Però sì,
0: immaginate le nostre spiagge senza questa piacevole invasione, che poi alla fine magari, sai, lì dice, allora, mi si è rotto l'infradito,
1: esatto,
0: tac, te lo compri,
1: ti torna anche utile, perché poi ecco ti manca quel cappello per ripararti dal sole,
0: il vicino d'ombrellone mi ha scoppiato il pallone, ne compro un altro,
1: hai capito?
0: Mi si è bucato l'ombrellone, stessa cosa, è finita la canzone, ne parte un'altra.

0: così.
1: Situazioni da spiaggia, un programma che è duttile, possiamo dirlo che il nostro
2: sì,
1: programma
2: lo puoi ascoltare assolutamente in spiaggia, perché descriviamo quello che succede molto spesso, per esempio, nelle spiagge italiane quando la gente va a mare.
1: Esatto.
2: Avete mai osservato, per esempio, a proposito di osservazione, l'osservatore? Cioè colui che
1: che senso?
2: Pianta l'ombrellone.
1: Ah, ok, ok.
2: Apre la sua seggiola.
1: Sì.
2: Si siede.
1: Sì.
2: E comincia a guardare. Guarda prima l'orizzonte.
1: Il guardone.
2: Perché,
1: no,
2: perché, arriva, perché arriva magari prima e allora hai da guardarti l'orizzonte.
1: Giusto.
2: E poi quando cominciano ad arrivare tutte le altre persone, lui osserva quello che fanno gli altri.
1: Un cecchino.
2: Come piantano gli ombrelloni, come stendono la stuieta, come si spalmano la crema.
1: A volte.
2: Poi magari lui ci mette gli occhiali da sole. Però,
1: certo,
2: perché
1: per non
2: così
1: farsi sgamare.
2: Non si fa sgamare. Mentre sta guardando.
1: Sì, a volte succede anche che, non lo so, un settantenne,
2: sì,
1: faccio un esempio così, abituato al paese a mettersi con le mani tra la schiena a guardare il cantiere, ecco, al mare in vacanza 3 giorni, ci manca questa sua attitudine,
2: manca, sì,
1: va
2: esatto
1: a vedere quelli che piantano gli ombrelloni.
2: Esatto, perché per lui diventa un cantiere aperto, no? E allora guardi la famigliola, guardi le persone sole, magari arrivano i giovani, le giovani, e tu guardi
1: sul come piantare l'ombrellone, c'è tutto, ci sono varie teorie.
2: Ah, beh, poi lì c'è la tecnica.
1: C'è chi arriva
2: lì
1: con
2: ora ci sono le trivellette.
1: Ecco, bravo.
2: Prima non c'era, io non me le ricordo.
1: Sai quelle che ci sono per il carotaggio? Oppure più semplicemente c'è chi va.
2: Però se
1: basso
2: sei il palestrato della situazione, mica tu puoi far vedere che usi la trivelletta, la mia forza bruta nel piantare l'ombrellone.
1: Ci sono quelli che portano la malta cementizia presa lapida. Pianta non si toglie più.
2: Sì, perché poi vai a cercare la zona, dipende, se metti che la spiaggia non è fatta di sabbia, ma ci sono, sai,
1: i ciottolini.
2: Come fai a piantare l'ombrellone ai ciottolini? Devi andare a cercare il pietrone
1: martello
2: gigante,
1: certo,
2: per poter stabilizzare il palo, no?
1: C'è tutta una
2: che
1: scelta.
2: Poi la piantatura del palo ha tutta una sua diverse tecniche. Voi come piantate il palo?
1: Ecco, innanzitutto piantatela se non sapete farlo. Come piantate il palo, Angelo? Non si può sentire.
2: Vabbè, è il palo dell'ombrellone.
1: D'estate, come lo piantate?
2: Cioè, tu vai sempre a pensare delle cose che non c'è. Io dico il palo dell'ombrellone.
1: Il palo dell'ombrellone.
2: Giusto, quando siete in spiaggia, come piantate il palo? Perché da lì si capisce.
1: Dimmi come pianti l'ombrellone e ti dirò chi sei.
2: Oh.
1: Io ci vado prima da 45 gradi.
2: Ok, quindi fai una, come dire, un inserimento angolare.
1: Faccio un
2: no?
1: invito, faccio un invito. Poi do una roteazione a mo' di carotaggio.
2: Aspetta, perché questa è una tecnica.
1: Ecco.
2: Allora, l'inserimento è ad angolo di 45 gradi. Dopo aver inserito la prima parte del palo,
1: sì,
2: lo mettete dritto.
1: Ecco.
2: E poi cominciate a roteare.
1: Benissimo.
2: Roteare. E nel frattempo, mentre roteate, dovete, come dire, schiacciare
1: imprimere
2: una pressione verso il basso.
1: Sì.
2: E così il palo penetra.
1: Ecco. Non essere ammiccante.
2: Ma no, dico, cioè, è quello che succede, no?
1: Quindi
2: il palo penetra, certo, la spiaggia va a fondo.
1: Esatto.
2: Finché raggiunge la sua stabilità.
1: Esatto.
2: Quando tu hai capito che il palo è stabile,
1: sì,
2: tacchete, ci metti sopra.
1: Dipende la friabilità della sabbia.
2: Ecco.
1: L'ombrellone potrebbe andare molto giù, creando un effetto ombrellone nanetto.
2: Ah, ecco, perché se c'è morbidezza,
1: sì,
2: è come se il palo scivola giù in maniera.
1: Quindi lì prendete un po' d'acqua.
2: Ok. E invece,
1: sì,
2: invece attenzione, perché sì, c'è chi? Arriva in spiaggia e comincia a scavare con le mani, fa un buco.
1: È vero.
2: Allora fai un bel buco profondo,
1: sì,
2: e ci metti il palo dentro in maniera molto semplice, perché già c'è il buco, quindi
1: ecco,
2: è bello già.
1: Esatto.
2: E poi riempie il buco con la sabbia e cerca di compattare in modo che.
1: Qual è la tecnica migliore? Non lo sappiamo, anzi, se avete dei consigli, ditecelo. Perché sulle buche in spiaggia poi c'è da aprire un altro capitolo. Papà o mamme che fate fare i fossi ai vostri figlioli.
2: Attenzione.
1: Se sono troppo grandi questi fossi, poi chiudiamoli, perché uno ci incespica. Poi mi slogo la caviglia. E come si fa? Dobbiamo dislocarci.
2: Attenzione.
1: Intanto,
2: perché?
1: Sì.
2: Perché c'è chi si offre volontario.
1: Fare che?
2: perché arriva, per esempio ci sono i soliti galli cedroni, no?
1: Lo faccio io il buco,
2: che arrivano magari le ragazze con
1: fermati, ti aiuto io
2: sono un maestro nell'inserire il palo,
1: sono un maestro della penetrazione. No,
0: sono le 20 e 6 minuti.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Non riesce di fare. Au! Bellissimo, rientriamo in studio qui con Shadows Light, con un brano alla disco dance degli anni 70, Tina Charles, I Love to Love. Anche se questo era un remix del 1986, quindi questo è sempre ancora comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ti due tipi da spiaggia, di cui ne rimane solo uno qui per la quarta parte che parla e vi parla di storia della musica, quindi dal 1976 questo bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato ci portiamo automaticamente in quelli che sono gli anni del passato, rotolando un po' nei decenni, dal 76 andiamo direttamente al 1986, l'Italia rampante, i giovani rampanti e intraprendenti che fanno passi dai giganti e debutti in società. Dicevo un vecchio brano, ma quello che ascolteremo oggi del 1986 appunto è un brano invece che è di Ivana Spagna, o come si faceva chiamare negli anni 80 soltanto Spagna. E questo brano, pensate un po', ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie, quando le copie erano fisiche, mica digitali. 2 milioni di copie e poi anche i primissimi posti nella classifica del Regno Unito, Francia, Svizzera, ovviamente Italia. E allora che facciamo? Alziamo il volume e ci ascoltiamo Easy Lady, Spagna! Come fa? Come fa? Osamo! Osa! Osa! Osa! Wow, questo è sempre Shadows Light!

E questi? Questi erano gli anni 90, cantati benissimo da Alexia, una donna degli anni 80, Ivana Spagna. E poi 10 anni dopo, 1996, la nostra Alexia faceva ballare tutte le discoteche d'Italia ed Europa con questo brano Summer X Crazy. Summer is crazy. Summer X Crazy. The Summer is Crazy. E questo è il pezzo che abbiamo ascoltato qui a Shadow Slide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E così abbiamo fatto un tuffo nel passato, siamo partiti con gli anni 70, passando dagli 80 e arrivando così agli anni 90, e tra un frizzo e un lazzo così quasi si conclude la nostra puntata di Shadows Light, ma ancora abbiamo musica da farvi ascoltare, musica molto bella a proposito di vacanze, a proposito di mare, a proposito di sole, a proposito di tipi da spiaggia.

brusco sotto i raggi del sole. Cosa non si fa per amore? Si va al mare e si soffre perché la sabbia scotta. E allora Shadows Light si porta alla conclusione del programma. Come ormai sapete da tempo, Shadows Light vi fa ascoltare come chiusura un brano reggae. Ci siamo avvicinati con Brusco, ma adesso andiamo con Radici nel Cemento. E allora io su questo vi saluto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, con Shadows Light. Intanto Radici nel Cemento, sognando Giamaica. Ciao.

0: testo che ti va. Tutta sta gente ci guarda mentre scappiamo in ventre via da sto club.
1: Mi svegli sempre senza merce, ciò che ci serve lo abbiamo già.
0: Tra le coperte come una serpe.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba, come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due.

Correva solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri soprammobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai.

luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film.

senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case, intraviste da un treno. Siamo qualcosa.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

vuoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: perché
1: il me guarda e me dice ti ste fe qui mani in mano e rispondi a gode fa in quarantena mi suonò te se ti suona il piano. Vorrei dire che le due sta a cammina, per fortuna che anche un piccolo terrassetto, quando il su mi metti sulla cadrega, che ne lì piscininghe, che tre quattro fiorellini tutti insieme, con la gatta, il me.

A mi mi piace d'andar a fare, d'andar a spas. Ma in quel momento è impossibile guano il pass. A destra vive di luce sulla strada e gen qui.

con la maglietta che ci dà fa la corsetta e non chi sei e per saperla non si fa. Sto pensando che ci cambierà la vita.

0: stagione, senza un bisogno che e te veri bene. E l'umarella, le amo che e me parla, meno male che sei mia controllata, che rispondi a cosa fa in quarantena, e lui si volta e va via tutto soddisfatto.
1: Chiavi, sì no? Sì no? Ecco, vedi, giù che facciamo un giretto. Sì, giretto. Ma il giretto, guarda che c'è buono, mettere in culo. Le cucine, dai, vacca tua, che adesso vuoi mangiare, il giretto. E va bene, sì, allora la prossima.

parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato.

odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: versiamo lacrime per poterlo ricolmare.
1: Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby.

per settimane sulle spalle. Cosa provi per ora? Ho dei modi che odio, modi che cambio, modi che ho per averti. Sono solo dentro un bar, tu sei sola dentro un bar.

La vita è una cartina corta che brucia in fretta tra le dita, puoi girarla solamente una volta. La dico un'altra volta. La vita è una cartina corta, so da dove vengo ma non so dove mi porta. La chiudo storta e mi piace così. Pare che il tempo non passi, inutile come quel tempo che perdo a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra, le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso, restare da solo la cosa migliore. Se l'unica cosa

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno.

0: niente, so che ti va. Tutta sta gente ci guarda mentre scappiamo in ventre via da sto club.
1: Mi svegli sempre senza merce,
0: ciò che ci serve lo abbiamo già.
1: Tra le coperte come una serpe.

18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

fatto l'amore ci penso spesso. Ma quanto è bello quando il sentimento si sposa col sesso. E sarà stato il destino. A volte penso, vorrei, lo sai, essere stato il primo. Ma poi ci penso e alla fine è lo stesso, perché tanto non l'hai mai fatto come l'hai fatto con me.

queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.

diciamo sta per spegnersi. Trascorrete le ultime ore che avete con le persone che amate. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.

senza morire. È una rosa senza spine. Fuck le gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti aspetto.

Ma scusa, quando torno tardi tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo, non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero. Che tu fossi la mia babysitter. Che tu fossi la prof di recupero.

Grazie.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

Stare nuda al vento e non pensare al tempo che non torna più. Mi innamoro sempre del tipo sbagliato e stavolta sei tu. Però ci credo sempre e penso a me.